0: stai mettendo? La tua canta, la matta, sei un pezzone.
1: Una mocciotta, il testo qui. Il testo qua.
2: Non è lì, smile.
1: Sei Helen,